Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione! Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Auto Francia.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
6: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa, durante il rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza. Una misura a cui si erano sempre opposti precedenti presidenti, per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
5: Yannick Sinner a caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del grande slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani seguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
8: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
7: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
5: L'informazione torna più tardi.
9: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
10: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
9: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
11: Il traffico in tempo reale.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Ancora un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per ricordarvi che lungo la provinciale 173 del Colle dell'Assietta è vietata la circolazione ai mezzi motorizzati fino alle 17 di oggi pomeriggio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Previsioni del tempo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro-settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
15: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Antenna 1, la radio. Questa è Speaker per caso, la trasmissione condotta da Alex Dardano e Katia D'Orta tutti i sabato dalle 10 fino a mezzogiorno. E siamo partiti con l'applauso. Alex, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Antenna 1, la radio, e salutiamo tutti coloro che ormai ci seguono da tantissimo tempo, ma salutiamo anche tutti coloro che si sono messi all'ascolto solo in questo momento e magari ancora non ci conoscono. Buongiorno Katia.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Che freschezza, che freschezza che c'è intorno a noi.
0: Guarda, l'ho scritto proprio nel post che ho pubblicato sulla nostra pagina Facebook Antenna 1, andate a mettere un like se non l'avete ancora fatto, che

0: in Piemonte,
1: sì, dico. sicuramente eravamo abituati ad altre temperature nel periodo di maggio giugno, però ormai ci stiamo sempre più avvicinando ovviamente anche alle vacanze, e noi siamo qui ogni sabato dalle 10 a mezzogiorno per tenervi compagnia con il nostro contenitore speaker

0: per caso, strada facendo vi diremo insomma man mano quali sono le rubriche.
1: Ovviamente stessi citando ci sono... una canzone strada facendo di Baglioni.
0: Baglioni, brava, l'hai indovinata con una? Baglioni, bravissima, bravissima. Durante il nostro percorso insomma di questa mattinata vi andremo a raccontare di che cosa parleremo, delle notizie ovviamente che di solito, insomma le nostre rubriche che di solito sono quelle consuete, poi abbiamo qualche fuori programma, purtroppo ne abbiamo uno che ahimè abbiamo appreso veramente da pochissime ore, che è quella della scomparsa di un cantante che ha fatto veramente la storia della canzone italiana, che è Peppino Di Capri, nato il 27 luglio del 1930, mancato proprio quest'oggi, quindi tra pochi giorni avrebbe compiuto gli anni. Ebbene, lui ovviamente sicuramente magari i ragazzi giovani non lo conoscono proprio magari come lo conosciamo noi, però recentemente era apparso anche in alcuni programmi televisivi, i suoi brani più insomma più champagne. Gettonati, champagne per brindare un incontro, però c'è anche quella che a noi piace, insomma vorremmo iniziare proprio così perché è un pochettino energica, esatto. È un po' frizzante
1: e
0: rendiamo
1: anche per omaggiarlo, ovviamente.
0: Esatto, noi rendiamo omaggio a Peppino Di Capri, noi tutti di Antenna 1 la radio, con Saint-Tropez Twist. Sai come si balla il twist?
1: Certo,
0: sai che io sono capace,
1: adesso ti insegno.
0: Vuoi vedere che ti faccio vedere?

0: Eyes, Alesso One Republic, questa collaborazione che torna dopo qualche anno, una gestazione praticamente di 12 mesi, questo brano che è uscito lo scorso 5 giugno del 2026, insomma un mesetto poco più di vita è già un grandissimo successo. Sabato 11 luglio 2026, speaker per caso con Katia D'Orte e Alex Dardano, sino a mezzogiorno in diretta dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64 a Torino, come ogni sabato ovviamente. 351-451-1047 per interagire con noi.
1: Tra pochissimo il nostro almanacco un po' particolare, ormai sta diventando questo almanacco dove andiamo anche di solito a ritrovare cose del passato, perché comunque sappiamo che in questa giornata sono successe cose.
0: Esatto, è un almanacco che non ti aspetti, magari con qualche piccola curiosità, e poi ricordiamo velocemente quali sono tutte le altre nostre rubriche.
1: La notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quando la musica fa bene, quanti giorni mancano a Ferragosto, basta, non ci sono più altre rubriche.
0: Abbiamo anche l'oroscopo.
1: Sì,
0: l'oroscopo, sì, quello un po' particolare, sì, una cosa.
1: Sì, basta,
0: vero,
1: basta,
0: vero, vero. Poi all'interno, sì, ovviamente, di queste due ore, insomma, vorremmo anche rendere omaggio ad un altro artista internazionale scomparsa da qualche giorno, che è Bonnie Tyler, ma ne parleremo tra poco. Intanto ci piacerebbe riprendere la musica con un brano nuovissimo, una collaborazione, anzi quasi un'associazione, una SRL, una SAS, una SNC, perché qui abbiamo Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
1: Esatto, un RSA anche. Nino D'Angelo.
0: Vabbè, perché solo perché c'è Nino D'Angelo.
1: Vabbè.
2: Chi si umare? Per chi non tiene niente, lo sai che è umare. È con mio pane. Non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Nightshift Superstar, i Muse, 10:23, quasi 24, sabato 11 luglio 2026, Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano. Tra le varie rubriche avevo dimenticato di citare quella più importante.
1: Io non l'ho dimenticata.
0: Ah, no. L'avevi lasciata apposta, ti sei proprio...
1: No, io pensavo che per oggi possiamo anche non farla, infatti ti ho detto e basta, non ce ne sono più di rubriche.
0: No.
1: Te l'ho detto anche più di una volta.
0: Ci sono anche le freddure. Ma c'è anche l'almanacco del giorno e noi per questa sigla abbiamo speso soldoni. Ma che dico soldoni? Sol. Intanto salutiamo il nostro amico.
1: I doni li lasciamo da parte
0: perché non ce lo possiamo permettere. Salutiamo Francesco e il piccolo Gabriele che ci stanno ascoltando mentre vanno a passeggio. Una buona mattinata. Almanacco che non ti aspetti di sabato 11 luglio. Oggi il calendario celebra San Benedetto da Norcia, il padre del celebre motto Ora et labora. Prega e lavora, ma visto che oggi è sabato siamo autorizzati a rimodulare la regola in più, un qualcosa di più umano, ora e ti riposa. Benediciamo il divano, i ritardi strategici e la colazione che sfocia nel pranzo. San Benedetto sicuramente capirà. Oggi è anche il giorno del clacson, perché? Perché l'11 luglio storicamente accaddero due cose. Nel 1899 nacque ufficialmente la Fiat, quindi l'Italia si metteva ufficialmente su quattro ruote. Nello stesso giorno, ma nel 1982, l'Italia di Berzot batteva la Germania 3-1 e diventava campione del mondo. Lì il presidente Pertini quasi si lancia dalla tribuna d'onore mentre esulta. Poi buon compleanno a Giorgio Armani, il re della moda italiana, che ovviamente insomma non abbiamo più con noi, che però comunque ha fatto la storia ovviamente della moda. 10:25, questo è il nostro
1: l'eleganza
0: almanocco.
1: Non è farsi notare ma farsi ricordare, ricordatelo, come diceva Giorgio Armani.
0: Poi ripetelo, scusa.
1: L'eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare.
0: Che bello.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
5: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
4: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
6: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale e Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro-settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: I The Clash, nati insomma a livello artistico nel 1976, ragazzi, cioè ieri praticamente, l'altro ieri.
1: Io non c'ero.
0: Tu non eri neanche nata, so. Dai, insomma. Ma tu sai chi sono i The Clash?
1: Ma sì, cioè li conosco perché li ascolto, ma...
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Ovviamente.
0: Tu... no, guardavo la tua faccia come dire, ma sì, certo, li conosco, lo so. Comunque sono diventati famosi per la loro musica un po' cosiddetta rivoluzionaria, ma d'altronde era quello il periodo, 1976, la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, c'era ancora
1: tu
0: un po'.
1: Tu c'eri sempre, ma ci sei
0: sì,
1: sempre.
0: Ma sì,
1: parliamo eravamo... degli anni 50 e ci
0: e
1: sei,
0: ci sono,
1: parliamo dei
0: 30 ci sono.
1: Esatto.
0: E ci sono.
1: Abbiamo parlato del 1800 e ci c'eri comunque.
0: Ma sì,
1: ci sei
0: c'ero,
1: sempre.
0: C'ero. Tu pensa che c'ero anche quando Lidia Poè tribulava a fare la avvocato.
1: Ecco, cioè, ci sei sempre.
0: Lo so. Meno male che poi un po' in ritardo, insomma, poi alla fine hanno reso, insomma, giustizia, diciamo, a quella professione.
1: Bene, e andiamo con quello che è il nostro oroscopo, che dici o no?
0: Vuoi andare subito con l'oroscopo? Va
1: sì,
0: bene.
1: Io direi di sì a questo punto. Sai che noi facciamo l'oroscopo che non ci azzecca nulla, no? Lo sappiamo, e qui praticamente è dove le stelle non ci guidano ma ci aspettano direttamente al varco. Che dici? Possiamo andare? Sì, sì, mi fa sì sì con la testa. Va bene, va bene. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. La vostra stabilità crollerà sotto il peso dell'imprevisto. Settimana da nervi scoperti. Alex, io direi che inizio col Toro. Che dici? Ti piace? Vado così, per non andare sempre in ordine. Ecco, adesso posso iniziare effettivamente. Toro, la vostra proverbiale pazienza verrà testata da una coda all'ufficio postale che sfiderà le leggi dello spazio-tempo. Di sabato la vedo un po' difficile, ma va bene. Al terzo ci scusi, è andata via la linea dell'impiegato, l'oroscopo prevede fumo dalle orecchie.
0: Forse perché è un po' irritato.
1: Certo. Vergine, il vostro bisogno compulsivo di controllo andrà in frantumi davanti a un guasto idraulico improvviso, esattamente 30 minuti prima che arrivino gli ospiti a cena. Il caos vincerà, rassegnatevi. Capricorno, grandissime ambizioni lavorative stroncate sul nascere da una mail di risposta automatica. Il destinatario è in ferie fino a settembre. La vostra produttività subirà un travaso di bile. I tre numeri, fortunati, sfortunati, fate voi.
0: Fateci sapere, eh?
1: 17, 44, 89. Se li vedete sul display del microonde o sul tabellone dei ritardi, scappate. Vado ad altri tre. I segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Cancro, effetto nostalgia a livelli di guardia, c'è il rischio altissimo di cedere alla tentazione e mandare il temutissimo messaggio «Mi manchi, che fai?» all'ex sbagliato alle 3 del mattino, sequestratevi lo smartphone. Scorpione, il vostro leggendario sesto senso questa settimana prenderà un granchio colossale, vi fiderete della persona sbagliata, probabilmente quella che vi convincerà a fare un aperitivo all'aperto 5 minuti prima di un nubifragio. Pesci, nuoterete in un oceano di drammi immaginari creati interamente dalla vostra testa, entro mercoledì avrete sceneggiato una tragedia greca perché un collega vi ha salutato con un cenno troppo freddo alla macchinetta del caffè. Numeri sfortunati o fortunati, fate voi. 4, 23, 71. Esattamente i minuti di ritardo fissi del vostro mezzo pubblico di fiducia.
0: Ebbene, questi sono i primi sei segni, insomma, dell'oroscopo. Tra poco ci saranno anche gli altri, ma nel frattempo al 351 451 1047 è arrivato un messaggio. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Gianmarco e vorrei richiedere cortesemente di Noemi, tu cosa fai questa sera? Io questa sera farò lo speaker animatore al Cico Loco di Borgaro.
1: Ah,
0: buon weekend a voi tutti gli ascoltatori di Antenna 1. E poi ci manda la foto anche con la sua dolce metà Monica. Ragazzi, siete bellissimi, mi raccomando, se ci mandate un messaggio vocale noi saremo ancora più contenti, anche perché noi vi accontentiamo subito e vi facciamo ascoltare il brano di Noemi. Ma tu cosa fai questa

0: fatta da pelle, figlio da...
1: Hai respirato, dovresti non respirare mentre canti. Prova a non respirare. Vediamo cosa succede, dai.
0: Tu dici che devo trattenere il respiro?
1: Sì.
0: Per quanto?
1: Prova per 5 minuti.
0: 5?
1: Dai. Dacci questa soddisfazione, non è che tu puoi sempre, no?
0: Ma lo sai che poi non arriva l'ossigeno al cervello?
1: Ma dai, ma cosa dici? Ma queste sono...
0: Ma è da un po' che non mi arriva, eh?
1: Ma queste sono cose da persone che, no, dicono cose così a caso, ovviamente. Non ce lo dicono, ma...
0: Non ce lo vogliono dire.
1: Non ce lo...
0: Andiamo con gli altri segni.
1: Segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Ariete, sarete una bomba a orologeria pronta a esplodere in qualsiasi conversazione. Consiglio di sopravvivenza astrologica. Abbandonate temporaneamente le chat di gruppo di famiglia. C'è una zia pronta a farvi sbroccare. Leone, il vostro ego riceverà un colpo durissimo. Il parrucchiere sbaglierà. Clamorosamente, le sfumature estive o peggio, vi scotterete il naso con la crema solare lasciando i segni degli occhiali. Addio splendore. Sagittario, il vostro innato spirito d'avventura vi guiderà dritti verso l'esplorazione di mondi fantastici, quello dei bagagli smarriti in aeroporto o degli autovelox nascosti dietro le siepi. Frenate l'entusiasmo.
0: Sì, soprattutto rallentate.
1: Esatto. I tre numeri, sfortunati e fortunati, anche perché sapete che questo è l'oroscopo che non ci azzecca nulla, 13, 66 e 90 come gradi percepiti nell'abitacolo della vostra auto lasciata sotto il sole a mezzogiorno, ma quelli sono anche i gradi che percepiamo tutti.
0: Assolutamente vero, vero, vero, soprattutto nei giorni scorsi quando la temperatura era, come posso dire, con un picco massimo.
1: Con un picco. E Massimo che ci faceva lì?
0: Non lo so, era insieme a Picco.
1: Ma chi è Massimo?
0: Ma lo so, Massimo è dappertutto.
1: L'hai menzionato
0: tu, non io.
1: Tra l'altro
0: è sempre in ritardo. Lo sai che Massimo è sempre in ritardo?
1: Ah sì, perché?
0: Eh sì, perché quando uno dà l'appuntamento dice: senti, ci vediamo alle 10, massimo 10 e un quarto. E Massimo arriva sempre un quarto d'ora dopo.
1: Ok.
0: Ho anticipato una freddura.
1: Esatto. I segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Gemelli, il vostro cervello produrrà mille idee brillanti al secondo, ma la vostra coordinazione motoria si rifiuterà di collaborare. Previsto un record storico di lividi contro gli spigoli dei mobili. Bilancia, la vostra eterna indecisione raggiungerà il culmine martedì sera davanti al menù del ristorante. Sceglierete l'unico piatto che non vi va, passando il resto della serata a guardare con invidia il piatto del vostro vicino. A me capita con le pizze. Va bene. Acquario, vi sentirete così anticonformisti e ribelli che deciderete deliberatamente di ignorare le indicazioni del navigatore. Ah, sì, sì, sì, questo ci sta. Cioè, questo è mio marito. Cioè, il navigatore dice una cosa e lui ne fa un'altra.
0: Sì, perché lui dice: no, ma cos'è? Ma sì, io la strada la conosco meglio di te.
1: Esatto, finirete in una strada chiusa per lavori in mezzo al nulla, circondati da zanzare giganti. I numeri sono 8, 47, 52. Il numero è la durata in minuti dei messaggi vocali WhatsApp che vi manderà un amico logorroico. Non è che sei tu quell'amico che manda qualche Gemelli, Bilancia, Acquario, qualche messaggio lungo?
0: No, io non mangio mai messaggi lunghi.
1: Io mangio. Quello è un lapsus, io non mangio, hai detto.
0: Io mangio, assolutamente. Sei pronta? Perché adesso ti faccio ballare alla spagnola, Sei pronta?
1: Yes,
0: sei pronta?
1: Yes.
0: Pronta?
1: Hola.
0: Hey, hey. Hola. Hola. Sei pronta?
1: Sì.
0: Dai.

0: le nacchere.
1: Mamma mia, guarda che faticoso però suonare le nacchere. Mamma mia, senti. Senti. Mamma mia, è faticosissimo.
0: Lo sento.
1: Faticoso. Però sto imparando.
0: Stai imparando bene.
1: Sì, sto imparando.
0: Molto velocemente.
1: Sì, esatto. Poi c'è il rischio anche di pizzicarsi un po' le dita, però insomma.
0: Abbiamo un problema.
1: Che succede?
0: Perché è arrivato un messaggio al 351-451-1047 dove Alba dice: il mio oroscopo ci ha azzeccato.
1: No, ma non ci azzecca niente il nostro.
0: Esatto, il nostro oroscopo. Ho preso già due spigoli stamattina. Allora, io prevedo che lei sia, secondo me così, per rileggere un attimo, secondo me lei è un Gemelli. Perché diceva: previsto un record storico di lividi contro gli spigoli dei mobili.
1: Ah, ecco. E ne ha già presi due?
0: Ma
1: quanto siamo precursori?
0: Ma no, questo è l'oroscopo che non ci azzecca nulla. Cioè, non lo so. Questo non va bene.
1: È un problema. Giusto, è un problema.
0: Cioè, già l'altra volta avevi dato dei numeri che non dovevano uscire. È uscito uno e l'altro si è avvicinato tantissimo.
1: Sì, però se anche per sbaglio dovessero uscire, fatecelo sapere. 351-451-1047. Andiamo a salutare anche un altro Francesco che è all'ascolto.
0: Abbiamo solo Francesco all'ascolto. Cambiate anche nome, Francesco Quadrato. Cioè, adesso voi, se ci state ascoltando, se cambiate c'è un Francesco,
1: nome.
0: Esatto.
1: Cambiatevi nome.
0: Perché noi non possiamo dire sempre Francesco, se no sembra sempre la stessa persona.
1: Esatto, è vero.
0: Quindi se vi chiamate Francesco e ci state ascoltando, mandateci un messaggio con: mi chiamo Ernesto, tanto per
1: dirne
0: uno. Esatto.
1: Ciccio non va bene?
0: Ma come vuoi?
1: Uguale.
0: Ah, sì, anche Ciccio.
1: Anche Ciccio.
2: La notizia del giorno.
0: Ragazzi, oggi parliamo di noi che stamattina abbiamo fatto fatica ad alzarci dal letto perché c'è umidità, mi fa male la schiena.
1: Mamma mia, a chi lo dici?
0: Di noi che consideriamo lo sport estremo fare le scale quando l'ascensore è rotto. Ecco Alex, resettiamo tutto perché oggi il nostro premio mito assoluto va ai Danna a Bignette, di 82 anni, di Pino Torinese.
1: Quindi proprio dietro casa nostra.
0: Sì. Idanna non è la classica nonna che passa le giornate a fare la calza, no? Quelle che magari lavorano a maglia piuttosto che all'uncinetto. No, Idanna è ufficialmente la pole dancer più anziana del mondo. Hai capito bene, perché ha 82 anni.
1: Cioè, quella
0: anni.
1: Roba lì che ci si appende al palo, si gira.
0: Sì.
1: Mamma mia, 82 anni.
0: 82 anni, si arrampica, si mette a testa in giù, fa le acrobazie su un palo di metallo che noi non riusciremo neanche a fare con gli effetti speciali di Hollywood, tanto per dire. La cosa pazzesca è che non ha iniziato da giovane lei. Indovina che età ha iniziato?
1: Dunque, ne ha 82, ha iniziato, non lo so.
0: A 71 anni.
1: Quindi è 11 anni che
0: ha scoperto questa disciplina.
1: Quindi non è mai troppo tardi.
0: Esatto. Praticamente mentre i suoi coetanei scoprivano i cantieri stradali da controllare, lei ha detto:
1: con
0: proprio spostati che mi devo appendere al soffitto. Lei si allena 3 volte alla settimana.

0: sull'alto del suo palo mentre fa una spaccata a mezz'aria. E voi a che età avete iniziato la vostra impresa più strana? C'è qualcosa che tu hai iniziato a fare in tarda età?
1: Sì.
0: Oppure quale sport vorresti iniziare ma non ti senti all'altezza? Ditecelo anche voi, 351 451 104.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Zombie nella versione remix di Dino Brown, quando sono le 11 e 12 minuti in questo istante per questo sabato 11 luglio 2026. Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano sino a mezzogiorno, insomma qualche rubrica l'abbiamo già in qualche modo, come posso dire,
1: smarcata,
0: la notizia del giorno, l'oroscopo, l'almanacco, però abbiamo ancora tanta carne al fuoco, anche se fa caldo e magari star vicino alla griglia non è proprio...
1: Facciamo una bella grigliata?
0: Sì, io la farei comunque, a prescindere. Non sono capace, però insomma...
1: Come non sei capace?
0: Non sono molto bravo.
1: Cosa ci vuole a mettere la carne
0: lì a bordarla? Lo so, però non so come cuore,
1: cioè,
0: con
1: più
0: quanto,
1: che altro
0: cottura.
1: È faticoso per chi lo deve fare, stare lì davanti per
0: va bene.
1: Forse il trucchetto è un po' perché molte volte sulla carne da grigliare ci va quello che è il bagnetto, no?
0: Sì, però anche il tempo di cottura, ecco.
1: Quando è cotta te lo dice lui.
0: Non è che mi metto ad assaggiare.
1: Dice lui.
0: Sì. Ah, sono cotto, va bene. 351-451-1047, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
2: Sono Lia.
0: Sì.
2: Volevo ascoltare la canzone.
3: Aspetta, sono le 11:04.
0: Sei proprio vicino alla radio,
2: Lo trovi qui.
0: Ma è attaccata alla radio.
2: Sì.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro.
1: Ti faccio riassunto io.
0: È un po' difficile capire.
2: Io vado in palestra.
0: Lei va in palestra, ho capito.
2: Buon weekend.
0: Grazie.
1: Allora, buon weekend.
0: Sì.
1: Saluta l'amica e il marito.
0: Sì.
1: Tre, vuole ascoltare la canzone La testa gira. Quindi,
0: come hai fatto a capire?
1: Sì, ha detto...
0: era troppo vicina alla radio.
1: Così,
0: vabbè, comunque salutiamo Lia che ogni sabato ovviamente ci segue e ci dà
1: grazie che ci segue.
0: No, ovviamente, cioè deve seguirci per forza.
1: Vabbè, intanto non si chiama neanche Francesco, quindi.
0: No. E questa è già un'altra notizia. Va bene, allora un attimo perché vorrei un po' la vostra attenzione. Sai che giorno è oggi? 11 luglio, giusto?
1: Sì.
0: 2026, giusto?
1: Sì.
0: Sai il 9 luglio del 2006, 20 anni fa, cosa accadeva?
1: Allora, io penso sempre ai mondiali, però.
0: Bravissima, l'Italia conquistava il suo quarto titolo mondiale nella finale contro la Germania ai rigori, 9 luglio 2006. Ma la cosa curiosa è che c'erano delle canzoni che giravano in radio, che venivano trasmesse in radio, che erano le più trasmesse in radio. Quindi adesso chiudete gli occhi perché torniamo a quella domenica sera di luglio del 2006, mentre Fabio Grosso si sistemava il pallone sul dischetto, nelle autoradio italiane giravano esattamente queste 5 canzoni e sono questa. Ve la ricordate? Crazy, Gnarls e Barclay, proprio nei giorni della finale conquistava la vetta assoluta dei passaggi radiofonici in Italia, un pezzo soul funk alieno, bello, ipnotico, che quell'estate era letteralmente ovunque. Ma poi c'era anche un altro brano, ovviamente, Shakira featuring Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Mamma mia, beh sì, il tormentone planetario indiscusso del 2006, aneddoto da lanciare proprio, insomma, come quest'oggi. Shakira lo cantò dal vivo sul prato dell'Olympia Stadium di Berlino proprio pochissimi minuti prima del fischio d'inizio in Italia-Francia. Bob Sinclair, eccolo qua, Bob Sinclair invece, l'inno delle spiagge, dei club, dei pre-partita di quel luglio. Bastava sentire quel fischietto all'inizio della traccia per sintonizzarsi subito sulla modalità estate. E poi ancora cosa avevamo? Avevamo lui, il nostro grandissimo Tiziano Ferro.
1: Ma sono passati 10 anni,
0: 20 anni, sì. Il re indiscusso dell'airplay italiano in quelle settimane. Il singolo aveva appena debuttato e dominava stabilmente la rotazione dei grandi network nazionali.
1: Non ci credo, 20 anni.
0: Ma non è finita qui, non è finita qui. Perché sempre 20 anni fa il grande Ligabue, Happy Hour, un vero e proprio rullo compressore radiofonico. Un pezzo trascinante, perfetto, per dare ritmo alla diretta che quell'anno vinse anche il Festival Bar. Ah, che bello! Però attenzione, attenzione, per cui oltre a questa cinquina Ovviamente a questa cinquina ufficiale va aggiunto il Jolly fuori classifica, che ha rotto gli schemi di quell'estate. Nato quasi per gioco sui microfoni radiofonici, si trasformò nell'inno scaramantico e pop di una nazione intera. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di lui, di Checco Zalone. Siamo una squadra

0: Beh, secondo te, Katia, un gruppo che si chiama Cars, che canzone poteva fare? Drive.
1: Giustamente, giustamente.
0: Cioè, ovviamente il nome
1: correlato.
0: È correlato il nome del gruppo con il titolo della canzone Cars, quindi auto, drive. Che cosa fa l'auto? Devi guidare.
1: Esatto.
0: E devi guidare per forza.
1: Alex, quindi ci hanno fatto presente che durante il messaggio della nostra ascoltatrice non si è capito nulla. Hanno detto vai in onda la pubblicità con una voce. In realtà è la nostra ascoltatrice che ha registrato il suo messaggio vocale
0: troppo vicino alla radio.
1: Troppo vicino alla radio mentre andava.
0: Però ci fa piacere perché lo stava ascoltando a volume alto, quindi vuol dire che era di piacevole compagnia. Però aspetta, perché abbiamo un altro messaggio.
2: Sempre. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Lia. Saluto la mia amica Katiuscia che è diventata zia, che è
1: Katiuscia è diventata
2: zia. A mio marito Steco, questo bacione che sta lavorando. Hai ascoltato e bunke bacioni via, volevo ascoltare la testa gira, adesso va bene così, ciao.
1: Va molto meglio,
2: io vado in palestra,
0: sì, sì, diciamo che va meglio. L'unica cosa, quando registri il messaggio vocale
1: abbassa la radio,
0: abbassa un pochettino la radio e
1: per
0: poi
1: il resto va benissimo,
0: per il resto
1: volume.
0: Assolutamente va benissimo. Salutiamo anche Giovanna che ci fa presente che è anche lei all'ascolto, quindi ciao Giovanna.
1: Ciao.
0: Se
1: Giovanna,
0: hai qualche brano particolare, vediamo se possiamo accontentare anche te. E adesso andiamo invece con la notizia di cui potevamo fare a meno.
3: La notizia di cui potevamo fare a meno.
1: La nostra notizia di cui potevamo fare a meno ha a che fare con questo anche periodo, diciamo, no? Perché se tu chiudi gli occhi pensi a una classica processione di paese. Cosa ti viene in mente? L'odore dell'incenso, le candele accese, il brusio delle preghiere, la statua, sai, portata
0: sottofondo delle campane, senti?
1: Sì, sì, proprio la statua di legno, no?
0: Sì, portata a spalla, con tanta fatica, ovviamente, sì.
1: Ok. Bene, resetta tutto.
0: Finalmente
1: tutto, perché nel Cilento, a Bosco per l'esattezza, la tradizione ha appena fatto un salto, proprio un salto nel futuro,
0: Cioè?
1: Cioè la macchina sacra. Hanno introdotto quella che a tutti gli effetti è una processione guidata interamente dall'intelligenza artificiale.
0: No, dai, davvero?
1: Eh sì. Niente panico, non è un nuovo culto religioso, i preti non vengono sostituiti da ChatGPT, ma è una provocazione pazzesca che è stata firmata dagli artisti Max Magaldi e Matteo Mandelli. Come funziona? Adesso te lo spiego. Immaginati la scena: al posto del santo c'è un enorme schermo digitale portato a spalla tra i vicoli del borgo.
0: Non ci posso credere.
1: I fedeli, niente lumini di cera, però c'hanno tutti lo smartphone in mano, acceso ovviamente. E prima di partire si va a scansionare il QR code e boom, l'intelligenza artificiale prende il controllo dei telefoni di tutti i partecipanti.
0: Ma stai scherzando, vero? No, non ci posso credere.
1: In quel momento accade la magia, l'algoritmo sincronizza centinaia di telefoni contemporaneamente, facendoli suonare tutti all'unisono.
0: Davvero?
1: Sì, sì. Niente canti gregoriani, ma una litania digitale, un coro di voci sintetiche e suoni elettronici che rimbalza tra le mura di pietra del paese. I telefoni non sono più distrazioni, ma diventano ormai l'organo, diciamo, che di una cattedrale a cielo aperto, Alex. Cioè, non è più come una volta. Non so tu cosa
0: non lo
1: facevi
0: so, a me...
1: nel 1800 quando facevi le processioni.
0: Ma guarda che ho fatto ancora quella dell'anno scorso a Gasperina, provincia di Catanzaro, ed era tutto in analogico.
1: Quella una volta l'abbiamo fatta anche
0: sì,
1: insieme.
0: L'abbiamo fatta insieme. Se vuoi la possiamo ripetere,
1: comunque, quell'esperienza. Comunque è un esperimento antropologico affascinante, la tecnologia che di solito ci isola qui diventa proprio uno strumento per creare quella che è una nuova comunità, una comunione, però ad alta velocità sostanzialmente. Quindi se passi dal Cilento, i resti di questo rito del futuro sono esposti nella Cappella del Carmine a Bosco. Tu sei pronto a partire col tuo...
0: No, io volevo chiedere un parere o fare una proposta a Don Alessandro, che è il prete di Gasperina, e dire, senta Don Alessandro, ma anche voi magari, volete pensare in futuro a fare una
1: digitale,
0: processione con l'intelligenza artificiale?

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Madonna! Madonna con Danceteria, quando sono le 11.39, una ventina di minuti ancora da trascorrere insieme.
1: Siete caldi?
0: Siete già caldi, me lo ricordo, siete quando caldi? È venuta la prima volta a Torino, allo stadio...
1: Che stadio era?
0: Madonna.
1: Devi, è proprio il caso di Madonna.
0: Madonna, veramente, era Madonna, il vecchio Madonna. Comunale. Presso proprio essere, di sì, era il vecchio
1: essere,
0: comunale.
1: Può essere di sì. Senti, sì. C'è chi sta mangiando il panettone all'11 di luglio e mi ha mandato la foto del panettone scrivendo pure sotto panettone. Buonissimo.
0: Ma è in netto anticipo o un leggero ritardo?
1: Leggerissimo di ritardo.
0: No, perché
1: penso.
0: Già c'è qualcuno che ha ancora delle colombe da far fuori. Cioè non intendo gli animali, dico proprio le colombe da mangiare. Però dico, sai, Pasqua era 3 mesi fa, ci può stare.
1: Ci
0: no?
1: può stare.
0: Però abbiamo altri 5 mesi indietro.
1: Sì.
0: Com'è
1: sì.
0: il panettone a luglio?
1: Sette mesi. Perché
0: com'è il panettone? Com'è il panettone di luglio?
1: È buonissimo. Abbiamo mandato questa foto dicendo buonissimo.
0: Ma ha già aggiunto qualcosa?
1: No,
0: è proprio...
1: la foto non è né intelligenza artificiale, niente.
0: No, nel senso, non ci ha messo ingredienti, ha aggiunto nulla.
1: Classico panettone con l'uvetta.
0: Con l'uvetta, così, va bene. E allora, questa mattina abbiamo aperto omaggiando Peppino Di Capri per la sua scomparsa di questa mattina. Un'altra grande artista internazionale è scomparsa qualche giorno fa. E io direi di dedicare almeno un pensiero. Ci sono voci che non si limitano ad interpretare una melodia, ma graffiano l'aria e rimangono impresse nella memoria di intere generazioni. Oggi il mondo della musica piange una perdita immensa, improvvisa. A 75 anni ci ha lasciati Bonnie Tyler. La cantante gallese si è spenta in Portogallo, lasciandoci in eredità oltre mezzo secolo di successi monumentali e quel timbro roco, potente e inconfondibile che l'ha resa un'icona assoluta del rock e del pop internazionale. Oggi la sua voce, insomma, si spegne, ma le sue canzoni continueranno a risuonare ogni volta che qualcuno là fuori avrà bisogno di un inno in cui rifugiarsi. Salutiamo una vera eroina della musica con il brano che l'ha resa immortale. Prima però dobbiamo ricordare assolutamente che il brano che stiamo per ascoltare, che è Total Eclipse of the Heart, è stata poi anche ripresa come cover da Laura insieme a Neck con Eclissi del Cuore, ma attenzione, nel 1978 Patti Pravo con Notti Bianche, lo stesso identico anno dell'uscita del brano di Bonnie Tyler, ne incise una versione italiana con il testo curato da Franco Migliacci, inserendola nel suo album Miss Italia. E allora adesso ci ascoltiamo Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart.

0: E come avevamo detto, eclissi di cuore sarà.
1: Esatto, eclissi del cuore sarà.
0: Esatto.
1: Ricordi?
0: Grazie a Bonnie Tyler, sicuramente ci ha lasciato un bel bagaglio culturale, musicale. 11:47 in questo istante, è arrivato il momento di dirvi quanti giorni mancano a Ferragosto. Ah, chiudete gli occhi adesso, un attimino, chiudi gli occhi.
1: Chiusi.
0: Ah, senti che bello il rumore del mare.
1: Dov'è il microfono? Non lo vedo.
0: Non importa.
1: Non importa.
0: Basta che tu possa parlare al microfono, così.
1: Ok, ci sono.
0: Su quale spiaggia vorresti essere in questo momento?
1: Ma veramente mi piacerebbe una spiaggia del sud.
0: Sì.
1: O Sardegna o sì. Calabria.
0: Ah, interessante. Molto bene. Ah, questo rumore è così rilassante.
1: Sì.
0: Sì, mentre ci stiamo rilassando, ovviamente non addormentatevi perché non siamo qui per questo. Mancano 34 giorni, 12 ore, 12 minuti. 34 giorni, poco più di un mese.
1: E sarà in ferie. Mamma mia.
0: Che bello, sei contenta?
1: Contentissima, guarda.
0: 34 giorni, 12 ore, 12 minuti a Ferragosto.

0: Canzone estiva di Anna Lisa, 11.55, state ascoltando Antenna 1 alla radio, questa è Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta. Direi che quasi ce ne possiamo andare a casa, invece mancano ancora due rubriche. Una che gradisco e una
1: un po' meno.
0: Gradisco un po' meno perché è quella interamente curata dal nostro Alex Dardano.
1: Va bene, allora andiamo con la musica che fa bene.
2: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
1: Quando la musica fa bene. La musica come anti-age, il cervello che resta giovane. Ti piace come concetto?
0: Certo, noi siamo giovani proprio perché comunque ascoltiamo sempre musica.
1: Esatto, e quindi la musica può davvero aiutare il cervello a restare giovane? Sempre più studi, pare, dicano di sì. Ascoltare musica, cantare, ballare, seguire ritmo stimola memoria, attenzione, coordinazione ed emozioni. In particolare, in pratica, il cervello resta allenato. La musica attiva contemporaneamente più aree cerebrali. Ed è proprio questa ginnastica mentale, prima abbiamo parlato della pole dance che è quella fisica, poi c'è anche quella mentale, a fare la differenza. Non significa vivere 6 anni in più, ma vivere meglio, molto probabilmente sì. Quindi forse avevamo capito tutto da tempo, ballare fa bene, cantare libera la testa, la musica ci tiene vivi, e alla fine forse il vero segreto anti-age era già una playlist. E a questo punto ognuno si faccia la propria playlist, ma questo non è ovviamente una sorta di dispregiativo, ma è proprio, cioè, cercate la musica che vi fa stare bene. Noi ci proviamo con un brano che secondo noi a quest'ora in radio potrebbe sicuramente aiutarvi.

0: Disclosure, you and me, quando sono mezzogiorno preciso, leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, giusto il tempo, insomma, della rubrica a cui si dissocia solitamente Katia. Prima
1: aspetta,
0: però dobbiamo salutare qualcuno.
1: Esatto, prima devo salutare Raffaella e le mando un grosso bacio e abbraccio.
0: Ciao Raffa!
2: È arrivato il momento delle freddure.
0: Beh, visto che abbiamo veramente pochissimo tempo, vi regalerò una sola freddura. Lo so, vi dispiace, ci sarà disperazione tra tutti gli ascoltatori.
1: Guarda, però, mi sto già strappando tutti i capelli.
0: Però purtroppo, ahimè, non lo so.
1: Non sai neanche la freddura che
0: va
1: devi
0: bene,
1: dire.
0: No, te la dico una veloce.
1: Vai.
0: Cosa dice una canna da pesca ad un verme?
1: Non lo so.
0: Ti amo.
1: E con questo finiamo queste due ore. Vedi, perché è brutto finire sempre così, capisci? È quello il problema, secondo me. O le mettiamo all'inizio.
0: Mettiamo all'inizio?
1: Ci togliamo il dente prima. L'appuntamento è per sabato dalle
0: 10 dalle 10 a mezzogiorno. Mi raccomando, continuate a seguire Antenna 1 la radio. Se vi va di lasciare un messaggio di testo vocale 351-451-1047, noi lo leggiamo anche se ha qualche giorno, insomma, di vita. Ecco, anche se voi lo volete mandare il venerdì per il sabato, noi lo leggiamo o lo ascoltiamo lo stesso.
1: Andate al mare, andate in montagna, andate ovunque, insomma.
0: Mandate, va.
1: No,
0: nel senso, andate.
1: Non li sto mandando.
0: No, mandate pure.

0: Sono le 12:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio. Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
4: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
3: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 25 del Moncenisio è presente una riduzione di carreggiata in prossimità di Susa in direzione aeroporto. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Lungo il raccordo A5 A4 segnaliamo rallentamenti tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Mo e Mo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando

0: non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
0: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettazioni. Sei droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
1: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
0: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Che occasione all'Auto Francia.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Trovati a Saranno Suonati, il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue quattro segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi. Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo ad aprire Saranno Suonati.

Nearco, abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, l'incontro.

la giovanissima Tati S saranno suonati con L'Incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Restami addosso.

Cioè saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi. Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera. Grande Primavera.

0: La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Saranno suonati.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
4: Jazz Train, Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Dal 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: la radio.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
2: e forse non va.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: myself.
1: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per un veicolo in panne al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia, mentre lungo la A5 Torino Aosta si viaggia incolonnati per lavori tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana, profondamente legato alla sua Capri. I funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
6: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
5: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
6: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
5: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
6: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il testamento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il testamento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Jazz Train.
8: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
9: Jazz Train, Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo!

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per un veicolo in panne e momentaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura la A7 Milano-Genova per traffico intenso, sono presenti code all'uscita di Serra Valle Scrivia in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Ci occupiamo infine della provincia di Asti, per una manifestazione è chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano fino all'1.30 di questa notte. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Giornale Radio.
11: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
12: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su Truth. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
11: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
12: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
11: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
12: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Santena e Trofarello in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi informiamo infine che la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali forti o molto forti su gran parte della regione. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Jazz Train.
9: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. A causa del traffico, sulla A5 Torino-Aosta è chiuso il tratto fra Courmayeur e il traforo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Autofrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
8: E veniamo in Italia. Alla musica italiana piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Auretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
7: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
8: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
7: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchist di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
8: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago in provincia di Treviso. La vittima originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e dell'isoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
7: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la notte di Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali dopo quella già definita finita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Bentrovati a Saranno Suonati, il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue quattro segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi. Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo ad aprire Saranno Suonati.

Nearco, abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, l'incontro.

La giovanissima Tati S saranno suonati con L'incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Resta

se saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi, Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera, Grande Primavera.

0: La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Saranno suonati. Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis. Can't touch this.

0: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolci a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
1: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
0: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Sono anche presenti code per traffico intenso sulla 5 Torino-Aosta fra Courmayeur e il Monte Bianco in direzione del traforo. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go.
0: DJ Mimmo by Man.

0: E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
0: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: 8 dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 28 minuti. L'ora esatta è offerta da
0: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Venerdì e sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono le 2.